0: Keno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: O mametse mzwake ka tshela. Emu tshimuratiwa. Ho le sedi FM.
4: Hashtag dikalaleng. Emu tshimuratiwa. Emu tshispanana. Ha go mametse ke le ka mona ka tswatswa thaba bosiku ka mona. Ha spono no tshwere traffic masangane 88.8. I do me ready.
5: Dumela e motho motho. Go mametse 806 DSTV channel ke masiti a le sanda wana ka tswa ma konja dango.
6: Dumela motho mo ga tiwa bo le khala mfeka go dipoto ke kopatsa sa Asi si thati si batle magetha ka melodi mfitsine
7: wa ratwa wa le le le le sedi FM.

Thembisa. O ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Mkhulu le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: hore ha e ha di tshwedisa mahantle la bohlano lena la tsho exinia ro tla pola pola le ha fela o se o bia kalo ke sa tsebela letsatsi le ntse le gelo wa jwalo fela he o tso utla hore ha o tshwane le ba bona ka nnete moyang yana o teng o hlaba hlabang a re le boya go le bo ifoma go bana mala le mane ba sebetse mo tle tlo ka behla le behla le rona lo phoma la letla go tsa sele khutla manta tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa foka foka foka foka foka foka ba re wake wake wake wake ke na kwa go dira ya boso tswasa batukada yo ratsetaro radio o tla ringa borogo go tumela ntle
1: tumela tumela tumela tumela labo hlano labo hlano labo hlano aye ye la kalibitswa ke monono ke o sola khazang ke sentse kwa mala le nna ka diatla tse mofutu ke ra o bejwa lo hle mamira tsebele tswa le Serie FM are roke le labo hlano tjena o tlobe monato ya mane o reng ya bo robong ai ka nete ho podi podi le ka ntle ka mona fela se ampe a ha holo jwalo ka exinia latso o tla tla hape a tlo di peta re jwetse o rantse le phahama ho tla ba jwang o ska ba feto sa jwetse khaitsedi ya ka fela Hey, ke Fashion Friday. Jwang kapa jwang re tsa bonnete ba hore o di agela o di tseba o di agela hantle o di lotomanya. Ntho tsa o tletse ba o tsamaya hantle mo ya nteng wena santsa ya sekolong, wena santsa theoela, le wena ya ringa e ke khutla shifting. Hai ke a kena ba go tsibaka. Lona ditekesi mo he re a leboa re a tseba go ditekesi ka o ela di buletse di garage ka o ela di buletse re a leboa ha holo ka o rebe le buletse tshebeletsena ya Lesedi FM. Ke monono ke ho a madume ka leno ke re hello.
0: Hai se ya kale chepa to te ka cheno joan ka pachwanga ke la bohlano ha hona gore ka ka kala lena le go sa bui jalo le lucky e ka cha chepa te tlo go ba di se boswa ka ke la bohlano ka cheno le kae
2: ao come how the disco dance come how DJ lo yana comrade Johnny to lona le joan ka cheno bana beso
1: ah to di lukile chepa
0: ti fela ke tsebe ke mamba nna papa di apeli ya wa moela mong ha di pitswa mosimane ya uitukisa sa mo fa Egypt bana chepa ba botswana di ka
2: Ke nahana o tla ba sa tikile bana Egypt ke a khodietla di qualify ke tsa khodiene re leng ho yo
0: jwale pele ho di qualify ha rena papadi ya Setswalle ihlile le nna ne ntanya na ke ipotsa kere ha ba bua ka ba buile ka bo di 3-4 mona ya ke sa fose tsa October ya egepeta e le papadi ya Setswalle ka ipotsa kare pele ho di qualify ha rena tsona tsa Setswalle
2: Hufitela mthatu

0: orenye se phopjo ba ke di tsama jwang
1: tsatkara ke di medise ha poba ma medi ba batla ba se di FM ara tropa ya Genestex pitipiti a se matla haholo ho M1 North Omonde ho ya ho Crown Interchange ho M2 West Heidelberg Road ho ya ho Crown Interchange mane ho N1 North mahareng a Malebongwe Drive le Winnie Mandela Drive ka mo N1 North mahareng a Allandale le New Road ka Midrand Christiani le Nicholas Soweto hape le Soweto motorway le N17 since se petetsane hanke di robotsa tsona le uipotsa le Stelling Street Hadina Motlakase, Cement Road, Le Rocky Street, Le Era Street, Greenstein Drive, Le Daisy Street, Tintedisa Sebete, Poisons Road, Kimberley Road, Ho M1 North, On Ramp, Le Off Ramp, Ho Rifle Range, Le Xavier Street, Hapele Oxford Road, Le Pompas, Tintedisa Sebete, Kopara Khani, Bad Sebete, Sotana, Le Four-Way Stops, Kapobanke, Malawadi, Coinsmen. Re hopotse he hore ho sane rena le papadi e kgolo ya rugby ka FNB Stadium di base tsa re a batla be di le teng hore di nke batho di ba ise FNB Stadium batho ba ka di sebedisa hanti parking ho batla hala parking ticket ha hona fela hore o tla fitla o pake fela koloi ya hao le ditsela tse ding a tla be di kwetse kopa hore ba gani ba tlokomele ho feta mo tsohle di tsa mahantle re lebo ke MPD le JR e ka tla le ho ena
2: Kala bile ona ngwana se mafelo ba ke ba monnate mamedi u ikutlwetse ka nnete e xinia o la hlatjwa re pula o lebeletse re pula e tlana dibakentse fapaneng jwale o tlo itukisetse tabatse jwale ska kae ka re ha re a u jwetsa xinia u itse dibakentse ngata pula e tlona o lebeletse re ibile ho ka ba le dikgohola dibakentse itseng kwano Afrika borwa botlhokwa ke bona bono ba rohlo shebe re wena sebakensa heno sebakense o rerileng ho ya ho sona ho lebeletse hore maemalo hodima a be jwang tabena a maletaba ya o ganna pula ha ena o ko leke go motho bo le siyo strateng ba tsana ntwe botlhoko jwa loka o ganna puleng enang ha ho le botlhoko a ho ka bona se ba tsana se FM butla le tsena re kopane le go be di mogeseng rutle ka mona ka ikurulene se phalla jwang se pepepete metsinge ma shuma ma bedi ana le motho le mong ka mara o ra bu super ko be di khaitsedi aka a re boela re o ha moela hle ho etsa lang horenye
3: ke le bua khaitse diaka mothati wa le maemo a bona la le ka tsa taolo mane se ba ke ntsa Palm Ridge ka mara go ba maobane di tsela tse ke nang di tswang di kwale kwa majwa maholo direct di ka mala ka be di gore gore le baka ene di bo ipela etso re sebetsa mmoho le se police se fan di tsebeletso Africa borwa re di tsitse se ba ka se o se ile ntsa tshefugeha mo ma bona ya ala ola ntse be beta tsi ntsa taolong e ba le tshola o MIB le a re fanang se baka e ba le mafelo a beke a mana teng re le bo ha EMPD ka tla le hoina
2: re le bile wena ngwane so mafelo a beke a monate
4: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tshosi ngangata. Mangaung pelunya Free State. Le seri FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Ka pa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: Edula hantle metsotso mamedi ho e robedi e bileng lo tla e robong ka mora ho ra ya borobong tumela hle mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng tshebeletso ena o leteng Easy Friday ke la bohlano le bo bebe tshebeletso ya lesedi ba be di ra dumedisa re ho amohela le bitso la ka ke sibongile sonopo ha ke tsa maiki le mong ke tsa maya le maletsatsi sejake ka la bohlano tsena he mamedi re mitsa DJ tsega ka bona ka mmino ke tsere DJ etsetseng pele le rato mpopo DJ Lava se nna le wena he mamedi re ya horeng ya le shumele metse medi re ntse re le mmoho ke ne ko nketse pina e monnate e tlang ka Leo B are monna le yena mono o tsamaya le Alikis Megs Marimba moho le Meklags ba ne ba re monna ke ya mabenkeleng ke ya gotla.
1: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa. Rena. E lona, nna ke batla ho mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp.
2: Hey banana, ke di bitla taba ke ena.
1: Le tla mo tsenya hona tsela.
2: Ke kutlwela ka yena.
1: Rena. Ke re ke hlaloseng banana.
2: Ka tsona.
3: Mo di video call e leng tsona fela tse ka buellang. E phumandele MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya ho texta, ho letsa, lo ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 rand fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo, ho melawana le dipehelo.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya leshome le motsomontse o tlang ho diballwa ke Rabosana Madiehe. Itlhabolle e tswela pele le rakgadi wa ma2K.
1: Itlhabolle. Ho lesedi FM.
2: Freistata, Makufe, e kgutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tloa ka la tharo ho isa ka la leshome le tsimbedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
3: Mamedi o kgutlile mokete o ratwang haholo Afrika Borwa, Freistata ka bophara e leng mokete wa Makufe. Re ka tikete ya hao hona jwale he mamedi bakeng sa ho fumana nako ya hore o itlhophise moketeng ona o motle wa Makufe.

0: di taba tsena tsa hora ya lushume le motso mong di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya lushume le metso emedi o ntso mametse itlhabolle
1: dumelang ke ramitshweni ha ba ho monate hora hore o mametse sbosh mo le city fm

ke le bile ha holo antiza wa mathuke sama ya hantle o ile o phumola go baneng ya hautima o ikgathile re tlo bolaga tena hape le wena kwano siane moyeng nakong e tlang mo mamedi wa sebeletso ya le CDFM ho fela ho le jalo le nane o le ke nang ke la ditaba le matlafatse le tla go wena harampa ya motsiare empa e re pele re tlo kena zo go di tlhopisitseng re fetele go kene modupi go re balla ditaba tsa gore ya le shumele metsemedi

0: Di tabatsana tsa ho rayalo shomele metso emedi di fella mona ke khutla hape ka tsa gara tsantsa le fa tshele boema ba le ho di mo le tshegelena ho re nyane ya pele le kena nga jole ke la ditaba i matlafatse
1: tsene re fike la ha so re o tlile le nna le o ke la i matlafatse ka di matlatso folotsi.

ke o dumedisa motho e motle hotle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi FM o le gona teng ya o dumedisang ebile go etlha ka letsolo e mofuthu le tletseng lerato tshebeletsong e ratwang lesedi FM ke nna matshogo mahloko ee ke moramatšhedi le mmadikgang ke setlogolo sa gauta mmogo le nthakwana maloka ke setlogolo sa matshogo le ke di bone mahloko re tlo ba mmogo motho e motle go tloa gona jale go fitlhela goreng ya boraro ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le thabang robson robs ke ntata bonolo o teng gaufi le nna mmogo le lerato mpopo ya tlhophisitse mmino ga re be mmogo tshebeletsong e e ratwang nanong le e phelang le e tlisang diphetogo jwale ke nako e dumetse metsotso ke 28 pele go hora ya pele e re ke kene ke kokotetlhe ka pine monatenate pina ke ya semito sebabatso

Le hlanahlana ke la modima hla ho a phetisela le patlelong bo hle ba habile ka monaka surprise deal. Ho tla inosa ka ho hore na ho ntse ho etsa la di. Ya ke jono kgolo ke a dikete tse tharo makgolo sepile le mashome a mararo motsomong ya monyaka. Natefela.

ene le mthuma silela phina ke monate re mazola tshebeletso nye ratho ang le sedi FM ke a tshepa ka jeno hona le tsepeditse thato tse tharo tse re ithutileng tsona lenaneng lena la haula jwale ke nako natefelwa ke manane o hlatlhang o latela tshebeletsong ya le sedi FM ho di mahloho ho ra ke ya boraro ena ke tshebeletso ya le sedi ya le kgotla kgaso la Afrika Borwa taba tsena tsa ho ra ya boraro di ballwa jwalo ke Kenny Modupi.

ke le buile holo bana beso le sebeditse mafelo a beke a monate mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshotlo ho le CD FM impapelo ho moa re fetela ho rabosana madie ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ho ka boela thamelo e mamela tse ding hape hana ko etlabele hora ya borobong. Dipapadi le sebidi molefe.
1: Tsa dipapadi, Kholisedi FM.
2: Kgatiso ena, o itlisetswa ke Hollywood Bets. Re a betjha hore o tla thabela ho ba mona.
3: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kgaolang leketle lekhubung la 88.4. Kapa le download-e SABC Plus app ho mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Tsa dipapadi. Kholisedi FM.

0: kae
1: mama re dumela teng
0: ha o ka re bae se ke gugu ka wa papapanyana rono wa khutla ga le di je fa
1: a bo di le batho ha ba wa ha ka le mabelo mo bana be so ha le qali engwe jwale
0: bo nete ga o mele o bo fihle ko o bo sa o no tsena
1: mama re dumela lo ena o motho re mabelo bo bruce for die
0: ne ke madile komo re ke magatsa a eng
1: sho
0: ngoba ye tsanye na tsona ai tsale le khae
1: ai tata ke swa mathempa le nna ke kopa o dumelana le wena motho ya mathile mabelwane
0: ba khe ka baba ke ke di kulu mmm ona ya luka o hanne ha no mo jola bo kopana le tsi
2: baleka baleka baleka baleka
3: papa di bo di fedi di fm
4: khatiso ena o no weekly seditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwale
5: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
1: Okay, CAF Confederation Durban City e bapala le ofa ya Nigeria. Orlando Pirates ya mohelwa ke Lakio Silvestre ya Mauritius. Mafelong ana beke ke bo mampudi ba di league he mo mabedi ke nka mohalo wa o hla go tlo gona wena e be o di bona joang tsena tsa mafelo a beke sentse re shebe mabedi le mokwetlisi bitso mo simane ka stopa so wa sibiseng cha se so go tsufatswe empa ka bo go tshwanyane di thiba thibaneng Ronan Williams se sipo China Ricardo Goss le botele mo rao o Brimo Diba Samkele Kabini Fawaz Basadien ka mogelo sebelebele Thapelo Morena Thabang Mutuludi Olwethu Makhanya Khulumani Ndamani Ime Okon Lebone Siema Nkosinati Sibisi Letshepo Mashilwane Mpenya Lebala Tebo Mokoena Lebohama Buwe Simran Dansin Le Spelelo Sithole Moho le bathusi Obasi le Brooklyn Pochenpool ba hlaba dintla he mo media ha o boetse o ikatetse mokwetlisi pitso mo simane hlakoreng leo re bone ba hlaba dintla ba hae Igram Reynolds yanele Mbuthuma Lyle Foster Cassius Mailula Oswina Police puso di Tejani Tashwik Matthews Rlebuile Mofokeng Themba Zwane Ronaldo Fanil Thapelo Maseko Tshepa Moremi Luther Singh Moholi Shandre Campbell Kinga maikutlo ha Mohamedi 086-000-3084 wa seba stopa o South ba pala jwang se re shebile nako he o re mpo o kene le tse ke sa di bitsang wa medi ha o tseba go kene o kena mabale mafelong a beke di boke le tsona ke tsena le New Zealand ha we mamedi dumela
6: didi bidi
1: re tsile le ka khetsi ya ka
6: re tsa bua le khosi ka mona ka khiso
1: a o khosi khosi
6: a rona re khosi tsa rona tsengata a rona tsengata re khosi
1: o khosa jwa ampe taba ka mele o khosa ka dintla go utlwa go etsa a mmono o bana e mole monga ka nna ke na ke lena o khosa fela
6: a re a ka ka dintla ka re tlo di tsaba de ke nge na se di re shebe wena a nna nna ba re tla khopo
1: Ha ni ke le ga itse la motho re tla bona teng ha re bua mantla he o lukile utla
6: ke mo simane se sopata e ka se thabela
1: o khotso fetse
6: re tla bua mantla
1: anki ngwane so ha o be jalo ga itse la motho mamedi ke ena le wena ha go utlwa maikutlo ha o dumela
7: eh bidis
1: e weso
7: le ga ngwana mme
1: re tswile ga itse la motho ke bua le mang ho kae
7: bidis ke cable motho ne
1: abuti
7: BDC mphapile fela ke batla ho lakaletsa di cheaters se mahlono lo papadinya bona team final le lento
1: kari kari mon e ba tsoga ka thata di cheaters
7: haholo man
1: ngwanetse
7: ke utaba
1: o no ke na fela ka di cheaters ha o ndi cheaters
7: e tle le tswele man
1: no ke rata taba yo ga itsela ga ke le bile o tlo cable
7: Hey tata so.
1: One is one is. Se bona ta ile tjena ba medi. Kana ka so se tsetsang re shape pere. Dumela hle.
7: Aw bidi bidi.
1: Kweso le kai.
7: I'm not the man who serves up the boss town. Ah so ba tsaka sa pere sente se ba pala hantle. Ke ka bua ka boke le New Zealand e sibidi.
1: Ehe. Fusi. A o pepi ga itse ya motho mohala ke bona o photlang jwale pepi una e kena mona New Zealand ma medike ba e bona ntwe dumela hle
8: a le mme le kae mme
1: e re tsile le kae ntate
8: o ke mme ke ne ke mo tsena mona spring king mona mme
1: ntate mokwe Ke nna le bile ntle ntate mo go ena ba dumedise ka spring se ka mo mme di dumene mme di khotsa hello le kae weso
9: a mona te ka khisho le di brand bidis
1: one is one is
9: a ke go pa bua ka preliminary squad sena se gethuwe bidis
1: ehe
9: ka pito mo musimane ho ke bona le bito la tembas wa nna Neman, mona ke tsebe go rekwa tswase ka fa hoetsang. There's a player a bitswang Temikoti Lord. There's a player a bitswang Mashwangai, Patrick Mashwangani. Kamba tsane ha ba padiso lo ba padiswa mo. Nsheshina kwa itshaile ba fetse. La mona mo ha di khado sa bo ba padiso le mo ba padiso. Mona ke tsebe go rekwa tswase ka fa hoetsa eng. Hona le player ga Sundowns e tsamileng ya le Colors. Are Kojiko Brotson and the favorites tsa hae. No tsena diman kona wa tsena mo ene o tlo ba jwetsa ha ba ba fetsa di goal ke coach Pitso motho o arrogant o tlo ba jwetsa hore o tsa ke ntlo ena o nna le ntse ding khulu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Eri tswile le kae?
10: Ya tswile ke la tswile.
1: Ke phetse, o ena ma.
10: Ke di tlhola ya matati ya le tswile.
1: One is one is. So di ene jang ka tla go la ma felong a beke. O tsa ma le sefe.
10: Ke re ga le re go ba khurumetsa mo le tsagane la nkopeng, ne re lent.
1: Ya, ga ba qeta le di haka tseno tsa bona tseno. Wena o na le nna.
10: Ah, ra ba khurumetsa mo na ntate wa go tswa ga ba khurumetsa mo le tsagane la nkopeng, ke go ra ntate a tshe. O ntshapa ka gane
1: bona o iqetile gaitsedi ya motho go tlo ba gogometsa ge ba gogometsa ge ba gogometsa bona ba hlolela o hema ke le buile utla
10: ke le bua ke le bua ke
1: ke le buile gaitsedi ya ka ba medie motle re ntse o lekane ge ba gogometsa ge ba gogometsa re tempela ka tlholosa ke bokana ke okay mme di khantsa le ka nna le dikeledi di tsire mme sentse ga mabidi wa monate manelong o hlalatelang ka no tshabeletseng ya lesedi ha ebe khotso hle ge le ba o so ski jwale ke nako kubai
11: tsa di papadi kholisedi ya fm
1: ha so ski
12: hey lava
1: zanzali
12: re ya ba khurumetsa re be re ba khurumetse kore mme ba be ba re khalimele ba re bitsetse kopano ya ba a
1: ba ka tsi yo ta di bela sa ne ngwane
12: ke di bela lava pele ha mo se be se mo tlehle le se be di tselebitse ba ka tafolenya bo hlahisi ba di papadi mono ha re bolege tena hape they can get lang ba be se ma fela be ke mo nati
1: le wena fela jo le gatela ka gana le wena utla
12: re ba khurumetsa kere
1: a bona dira thank you siri bye bye

ke mafelo a beke o eso ho aphetisela le hafela ha re bone hore boholo ba dibaka o phatlala le Afrika Borwa le ho di mo le khotse pula ke me ya tsikutlang ka matla ke dipula tse tsamaya le mahadima ha ke se bona wana ho mo mo me sengwe le teng o ne se beke sengwe ho lonse no bona maema le ho di mo ke a feng pela nka rata ka utlwa bona ho etsa lang ka bophelo ba hao what a con 086-3003084 ho etsa hala eng ka bophelo ba hao mokgotsi tsubile molaetsa le ka mokgwa wa WhatsApp re teng ho 079-758-5066 079-758-5066 X Facebook, Instagram at LisaDFM at Lady Soski re boetse re teng mono ka tlhawa imamelela he ena tshebeletso ka kotloloho SABC Plus

0: Ditaba tsena tsa hora ya le show me di fella tsa hora ya borobong di fella mona o ka boela tamela ime mela tseding hape hana go etla bele hora ya le show me ke khutela ho ena DK
1: Lesedi FM ke molle ditso ya fatse mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi message ba sebentsweli Heidelberg, Doropo Ega Borobo Chabela Ho Gauteng, Mo Hurenang Hutso, Lesedi FM, Lifumanea Ho 87.7, Kapakena Ho SABC Plus App, Kimulelwa. Itabulani Sarrike, Gizo Pilunya Hao,

0: パリタイム。レイリソースキー。レイリソースキ
1: ー。ほうかりれかすのせれせん。えもん、あかれり。e m o n y e n a a b a p a l a m i n o a n a k o t a n e s e f i t i l e k a o p a n y a halif.
2: Ha o p a l i a se Afrika e k a p e t w a n a k o n g y a m e t o t w a n a e t e t i h u I u t w a k a o f e l a hayona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno i b a o scanner QR code e pakaneng. Ka p a o k e n a h u website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a b a l i l e m o t s e k a t l a s e o t s e 18.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo.Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo.Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Free State Makufe a kutlile. Mokete moholo wa Makufe o tla etsahala Perengetse ho sengangata Bloemfontein Mangau Metro. Ho keteka mmino wa lebotjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Ke o tlo mamela mmino wa bodumedi.Tantse sa mapiano lotso ho hip hop mino wa dibini tsa basadi o kekete ho metlae o hlabollwe ke dithothokiso ho tlwa ka lataro ho isa ka la leshomele metsemedi loetse 2026 ditikete di a fumaneha hana jwale Combi ticket

0: Hai, hai, hai, Lady Soski. Ah, Lady Soski, ntse ko mametse. Ah, jwale Lady Soski, re ntsha ka dikobo jwale ye. I mean, wa mnate, ah, DJ. Le DJ Chapa wa mtsa ko mongwe monnate, nate, nate, nate, nate, nate. Ah, jwale ba re dansisa la ba tatje. Ke a leboha, sister. Utlwa bua le Pule, sister. Ke yena papnasi. Ka mona ka ora difang. Thank you, mama.
1: Hela, hela, hela, Lady Soski, Lady Soski, kwize wale sanda wana kama makubiri, kujila kata ya ringwa na mme, 89.6 ringwa na mme, kujila kata ya ringwa na mme, kimisebe chinga sena sabaka, zekatile tipa makuwa ringwa na mme.
2: Hi, Lady Soski, Lady Soski, ten over ten, that means 100 over 100, so, ebon. Ona go wa di VIP re di VIP re ntse di re di VIP ha re ha e bona ona go wa di VIP re di VIP re ntse di re di VIP ha re ba te budula di tlontse jing o sontso go bile ona te o kutlwa ntla ja ke tsedi wa le Paris ke tabe.

0: Ke tshwere sputse o mametse ponto ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamelwe.
2: E ba le ponto wa selepo. Ho tloa ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha mamele.

fumane chelete la bobedi ba fumane chelete manta ba re solve x the pin todi monate ba re tswile re satswa tswa o motsiare ma ne ri le di bakentse fapa di o ka tlala le nna ba ba re ja monate le sedia fela.

o sebeditse ho lekana ngwana motho o pontjo wa sele botlo re nya le shebele mesimme are pi na khafetsa puo mona le ma apishana mana review mike element 2 by 2 imizo atom london zinhle di rose na mangeke mahu o samke msa ke somona tabare tens bongile sono his ball